0: sono mire membo avatoto gozu akweling shimimbuima. Bede bede bede go enuchi sena mede membo avatoto gozu akweling shimimbuima bede. Roji imbuima yero nse ibili koto goligo ibando senu. Maibanse.
1: Olio.
2: Oh.
1: Olio.
2: Oh.
1: Ede. Efe. Ede.